sento in azione, c'ho sempre il magone. In giro gazzelle in ricognizione. In queste zone muore di fame anche il meglio leone. Conti le ore dentro alla stazione, ammanettato ad un termosifone. Stringo il timone, scaccio il timore.